Facciamo motore. Facciamo motore. Vieniamo cotove. Potà facciamo protove. Si facciamo spratove. Non si sconfessatove. Voticemo ratove. Poi

0: Mende m'occupa con quei pensieri, bene, ci va in tempo.
1: Emozionale argomentazia, emozionale argomentazia, cosa ne hai visto gli utili, t'hai un bravo.
0: E non puoi buttare il pepe, bene, paie. Yeah.

premiere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce da peppit cocktail.

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Serattore. Serattore. Serattore.
2: Serattore.
1: Serattore. Serattore. Serattore. Malo manje srao, rejting li ti prekonoći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: I ovo Rubato ovako uleti gleda.
1: Valda. Muzika. Muzika. Música.